0: Radio Gorenc. Tvoja najboljša družba.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.